0: Maya Ayan FM.
1: Entai sere lelero. Orkuroro otumogine lelero aibere bere. Entai sere nyem.